riu poche lui, che ci va chiù, per fa una serenata, per sospira d'amore, chiano chiano, parola dolce, per un'innamorata, te voglio bene, tanto tanto bene, lontana te, non posso più campare, una voce, una chitarra, o poche lui.